Cento che mi desto fa sognare. Senti come leve sale da gittinio d'una arance, un profumo non vagale perché palpita d'amore.